sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e, la kwe na la inga, na be kondite, nando dafono non Ndekelo.

0: La fonte que luka ibaralama. Ah, il est en zoba da magindo. Na magi bombari ala munzoni matanga na mama iguba.
1: Kozoni muna mamoni. Nari nanga dagi.
0: Oui.
1: Muna mamoni isa. Na bari di bombari ge.
0: Hmm.
1: Na mamoni di esi na magi di bakala.
0: Hmm.
1: Na mamoni kuwe so na magi di ngakubu.
0: Hmm.
1: Na mamoni di ngakubu.
0: D'accord, c'est mis là-haut.
1: Mignon,
0: d'accord.